siamo tutti così, tutti schiavi di un sì, di miserie di ogni dì. Io posso capire anche se tu un giorno non mi amassi più, e davvero fa male starci solo a pensare.